estamos juntos. Casualidad, la vida que nos une, lo sabrás.

0: che ti ricorderai.
1: Bella Vita, la radio di chi ama la vita.
2: Bella Vita. Sono le 4:25.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi, pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: Sono le 6 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero.
0: L'economia.
2: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida. Quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza, ma sentiamo il presidente Sangalli.
3: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali, che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese, e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
2: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Sono le 7:27.

0: Sono le 8:00.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Confcommercio Sud Sardegna lancia l'allarme su sicurezza e degrado urbano. Secondo un'indagine nazionale di Confcommercio, il 28,2% delle imprese del sud e delle isole percepisce un peggioramento della sicurezza nel 2025. Tra i reati più in crescita vengono segnalati rapine e furti, mentre quasi un imprenditore su tre teme gli effetti della mala movida tra rifiuti, vandalismo e degrado. Preoccupano anche abusivismo, contraffazione e taccheggio. Oltre il 60% delle attività commerciali denuncia danni legati a concorrenza sleale e furti nei negozi. Mattinata di disagi all'Alghero Airport per la cancellazione del volo ITA Airways delle 8:55 diretto a Milano Lainate. I passeggeri sono stati riprotetti sul volo serale delle 21:40 con proteste da parte di chi doveva raggiungere il capoluogo lombardo per lavoro o visite mediche. Il caso riaccende le polemiche sulla continuità territoriale da Alghero. Fratelli d'Italia parla di sistema fragile e chiede chiarimenti alla regione guidata da Alessandra Todde sulle cause della cancellazione e sull'assistenza ai passeggeri. E Alessandra Todde scivola nella parte bassa della classifica di gradimento dei governatori italiani secondo il sondaggio di SVG per ANSA. La presidente della Sardegna si ferma al 33% dei consensi, con un calo di 4 punti rispetto al 2025. In testa alla graduatoria ci sono due governatori del nord sostenuti dalla Lega: Massimiliano Fedriga, primo col 65%, e Alberto Stefani al 58%. Tra i presidenti più apprezzati figurano anche Roberto Occhiuto, Antonio De Caro e Roberto Fico. Todde condivide il terzultimo posto con Marco Marsilio e Vito Bardi. Chiudono la classifica Francesco Rocca e Renato Schifani. Primo caso di West Nile nel 2026 nel territorio dell'ASL 5 di Oristano. A contrarre il virus è una persona oltre 60enne ricoverata con febbre alta e cefalea, ora dimessa in buone condizioni. La ASL invita i cittadini a proteggersi dalle punture di zanzara, vettore della malattia, evitando ristagni d'acqua e utilizzando repellenti e zanzariere. Secondo la direttrice Maria Valentina Marras, la presenza del caso già a maggio conferma la circolazione del virus nel territorio. La ASL 5 Oristano e la provincia stanno rafforzando le misure di prevenzione. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni alla Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana ha accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Dovrei saperlo. Dovrei sapere già come si fa. È un controsenso toccare il fuoco anche se brucia. Questa notte non mi va di farlo. Arrendermi a un'altra fobia. Darti più di quattro chance all'anno. Se già la prima sanguino. Fuck,

0: Sono le 9:58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione: non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.

0: Sono le 10 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Nuovi disagi nei collegamenti aerei da Sardinia verso Milano. Un volo Aero Italia partito da Cagliari Elmas Airport diretto a Linate è rientrato poco dopo il decollo per un non meglio precisato problema tecnico. La compagnia ha riprotetto i passeggeri su un altro aereo disponibile a Cagliari, consentendo la partenza con ritardo. Il velivolo coinvolto è rimasto fermo in pista per controlli. Si tratta del secondo episodio della giornata. In mattinata ieri era stato cancellato anche il volo ITA Airways Alghero Linate delle 8:35, sempre per motivi tecnici. Un uomo di 53 anni, Bastiano Ruiu, è stato trovato senza vita in via Bove Tassassari. A dare l'allarme sono stati alcuni conoscenti che lo hanno trovato riverso a terra nel palazzo dove viveva da poco tempo. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi. Secondo le prime informazioni, sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. Ruiu era noto per un fatto di cronaca avvenuto nel 2008, quando all'ippodromo Pinna uccise durante una lite Gavino Garau, colpendolo con un forcone. Prosegue in corte d'assise a Cagliari il processo a carico di Claudio Gulisano, accusato di aver ucciso i genitori Luigi Gulisano e Maria Dessì nel dicembre 2024 nel quartiere del Sole. In aula sono stati ascoltati amici della coppia, vicini di casa e il direttore della filiale Unicredit, dove famiglia e imputato avevano i conti. Tra le testimonianze chiave, quella di una vicina che avrebbe visto il 44enne uscire dall'abitazione poche ore dopo il delitto. Secondo l'accusa, il movente sarebbe economico. L'uomo avrebbe ucciso i genitori per problemi finanziari. Il maltempo costringe il comune di Sassari a modificare il programma degli eventi legati alla cavalcata sarda 2026, rinviati lo spettacolo Riti e suoni dalla Sardegna previsto a Monte d'Accoddi e la cavalcata dei bambini inizialmente in calendario oggi e domani. Gli appuntamenti saranno recuperati in estate. Stop anche al battesimo della sella all'ippodromo Pinna, annullato per impraticabilità del terreno. Slitta sabato 16 invece l'inaugurazione di Tradizione in Movimento, Visioni di Sardegna. Resta confermato il laboratorio di camiceria sarda del negozio Bagella di Corso Vittorio Emanuele con la
1: Radio Bella Vita. Radio Bella Vita. Bella Vita.
3: Come si fa a sopravvivere alla

0: Sono le 11:00.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di medicina rigenerativa. Lo facciamo col professor Carlo Tremolada, chirurgo plastico milanese di fama internazionale e vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Lui ha messo a punto questo sistema che si chiama Lipogems, praticamente il grasso che cura, e ci facciamo spiegare come è nata l'idea e come funziona, insomma, questo Lipogems.
3: Lipogems non è nient'altro che tessuto adiposo, cioè il grasso che abbiamo, tutto cutaneo, è particolarmente ricco di microvasi, di capillari. Sopra i capillari ci sono delle celluline che si chiamano periciti, che sono a loro volta i precursori delle cellule staminali mesenchimali, che sono quelle che fanno la manutenzione del nostro corpo e quindi la riparazione e la rigenerazione. Cosa succede? Che se noi con una particolare Lipogems, è questo device medicale, questa particolare macchinetta che permette di ridurre in piccoli pezzettini il pochettino di grasso che viene aspirato con una cannulina nel sottocuto, come fosse una liposuzione ma è meno invasiva. Diciamo che sui capillari che sono attorno, proprio all'interno di questi pezzettini di grasso, ci sono queste celluline che stanno come aggrappate, che quando esiste un'infiammazione, un taglio, qualunque cosa, loro si staccano, vanno nel tessuto, capiscono tramite dei recettori che hanno sulla cellula, tutte le nostre cellule sono piene di recettori, capiscono qual è il problema e si attivano per aggiustarlo. Gli ambiti che adesso è più diffuso nel mondo, addirittura approvato sia dall'FDA sia dal Centro Nazionale Trapianti, è sicuramente nell'ortopedia per la riparazione dei danni della cartilagine o anche dei danni alle legamenti, tutti quelli che sono i traumi ortopedici, non traumi ma anche la degenerazione, cioè il vecchietto che ha un problema, che non riesce più a camminare e gli hanno detto che deve fare la protesi, può cercare di evitarsela, semplicemente facendo una sola iniezione di Lipogems, che poi eventualmente può essere ripetuta dopo 2, 3, 4 anni. Quindi come al minimo ritarda la protesi stando abbastanza bene. Basta un'iniezione, perché qui c'è l'altro concetto fondamentale. Noi prima le ho parlato di questi pezzettini ricoperti dai vasi, con a loro volta ricoperti da questi periciti, precursori delle staminali, giusto?
4: Sì.
3: Questi pezzettini sono integri, cioè è proprio dei pezzettini di grasso tuo, quindi già da questo capisce che è super sicura come tecnologia se viene fatta correttamente. E i pezzettini cosa fanno a differenza di qualunque altro farmaco? Si attaccano al tessuto se tu li metti dove servono, aumentano la densità vascolare del tessuto e questo permette di guarire come se tu fossi un bambino, perché quello che fa diminuire la capacità di guarigione con l'età è proprio la perdita della densità dei microvasi.
2: Grazie per essere stati con noi.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante

quell'enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Bella vita.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Sono le 11 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev l'andaluce. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Sono le 12 e 27 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Una ragazza di 20 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di ieri in Piazza Italia a Nuoro. La giovane stava attraversando la strada fuori dalle strisce quando è stata colpita da una Mercedes guidata da una donna quarantenne proveniente da via Corrasi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del 118. La ventenne, soccorsa anche da alcuni passanti, è stata trasportata all'ospedale San Francesco. Ha riportato traumi alle gambe, ma non sarebbe in gravi condizioni. Il maltempo cambia il programma degli eventi della Cavalcata Sarda 2026 a Sassari. Il comune ha rinviato lo spettacolo Riti e Suoni della Sardegna, previsto a Monte d'Accoddi, e la Cavalcata dei Bambini, inizialmente in programma oggi e domani 15 maggio. Gli eventi saranno recuperati durante l'estate in date ancora da definire. Annullato anche il battesimo della sella all'ippodromo Pinna per impraticabilità dell'area. Rinviata invece a sabato 16 anche l'inaugurazione di Tradizioni in Movimento, Visioni di Sardegna. Confermato il laboratorio di camiceria sarda nel negozio Bagella in corso Vittorio Emanuele. 9 studenti palestinesi evacuati dalla Gaza Strip sono arrivati in Sardegna grazie a un progetto umanitario promosso dall'Università degli Studi di Sassari, dalla Regione e dall'ERSU Sassari. I ragazzi accolti all'aeroporto di Alghero Airport potranno proseguire gli studi universitari.

e grazie a borse di studio da 12.000 euro e all'ospitalità nelle residenze universitarie. Ad accoglierli il rettore Gavino Mariotti e l'assessore regionale Antonio Piu. Difendere il diritto allo studio significa difenderlo in tutto il mondo, ha dichiarato il rettore. Altri 8 studenti arriveranno col prossimo corridoio umanitario dalla Palestina. Pubblicata l'ordinanza della Guardia Costiera per le regate preliminari dell'America's Cup in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio. Le limitazioni scatteranno già 2 giorni prima per consentire le prove libere. Il campo di gara sarà tra Susicco e Sant'Elia con un'ampia area di sicurezza e zone riservate a imbarcazioni autorizzate, VIP e spettatori. Durante le regate, tra le 12.30 e le 18, sarà vietata la navigazione nel campo gara a tutte le unità non autorizzate, previsti anche divieti per SUP, kayak e canoe nell'area principale, mentre gli spettatori potranno assistere alle gare solo nelle zone dedicate indicate dagli organizzatori. È tutto, a più tardi.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Sono le 12 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluce, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Una ragazza di 20 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di ieri in Piazza Italia a Nuoro. La giovane stava attraversando la strada fuori dalle strisce quando è stata colpita da una Mercedes guidata da una donna quarantenne proveniente da via Corrasi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

personale del 118. La ventenne, soccorsa anche da alcuni passanti, è stata trasportata all'ospedale San Francesco. Ha riportato traumi alle gambe, ma non sarebbe in gravi condizioni. Il maltempo cambia il programma degli eventi della Cavalcata Sarda 2026 a Sassari. Il comune ha rinviato lo spettacolo Riti e Suoni della Sardegna, previsto a Monte d'Accoddi, e la Cavalcata dei Bambini, inizialmente in programma oggi e domani 15 maggio. Gli eventi saranno recuperati durante l'estate in date ancora da definire. Annullato anche il battesimo della sella all'ippodromo Pinna per impraticabilità dell'area. Rinviata invece a sabato 16 anche l'inaugurazione di Tradizioni in Movimento, Visioni di Sardegna. Confermato il laboratorio di camiceria sarda nel negozio Bagella in corso Vittorio Emanuele. 9 studenti palestinesi evacuati dalla Gaza Strip sono arrivati in Sardegna grazie a un progetto umanitario promosso dall'Università degli Studi di Sassari, dalla Regione e dall'ERSU Sassari. I ragazzi accolti all'aeroporto di Alghero Airport potranno proseguire gli studi universitari grazie a borse di studio da 12.000 euro e all'ospitalità nelle residenze universitarie. Ad accoglierli il rettore Gavino Mariotti e l'assessore regionale Antonio Piu. Difendere il diritto allo studio significa difenderlo in tutto il mondo, ha dichiarato il rettore. Altri 8 studenti arriveranno col prossimo corridoio umanitario dalla Palestina. Pubblicata l'ordinanza della Guardia Costiera per le regate preliminari dell'America's Cup in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio. Le limitazioni scatteranno già 2 giorni prima per consentire le prove libere. Il campo di gara sarà tra Susicco e Sant'Elia, con un'ampia area di sicurezza e zone riservate a imbarcazioni autorizzate, VIP e spettatori. Durante le regate, tra le 12.30 e le 18, sarà vietata la navigazione nel campo gara a tutte le unità non autorizzate. Previsti anche divieti per SUP, kayak e canoe nell'area principale, mentre gli spettatori potranno assistere alle gare solo nelle zone dedicate indicate dagli organizzatori. È tutto, a più tardi.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Arriva il monito di Draghi, l'Europa è sola.
3: È sola e deve far conto solamente sulle proprie forze. Ormai è abbastanza evidente come gli Stati Uniti ragionino in maniera differente. Per Trump, per l'America trumpiana, l'Europa non è più un alleato solido, l'America non è più il guardiano del mondo che vuole preservare la compattezza e la prosperità in pace dell'intero Occidente. Quindi proprio per questo bisogna essere, dice Draghi, molto più assertivi, molto più fermi con gli americani, quindi ovviamente preservare una partnership che è storica, che arriva appunto da ormai quasi un secolo, ma considerando che l'Europa appunto deve fare da sé e quindi deve superare tutte le vulnerabilità che ancora ha. Le vulnerabilità sono tante, partendo da l'integrazione europea che purtroppo si è bloccata, non sta progredendo alla velocità che servirebbe in questi momenti, ma le vulnerabilità sono anche economiche, come per esempio la grande dipendenza che abbiamo dalle fonti fossili, quindi da petrolio, da gas per quanto riguarda l'energia, ma anche la grande dipendenza dalle cosiddette materie prime critiche, i minerali critici che sono fondamentali per la tecnologia. Appunto, poi la tecnologia è l'altro punto su cui Draghi insiste, e che dobbiamo sostanzialmente recuperare lo svantaggio nei confronti sia dell'America ma anche della Cina.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: se il nostro amore è veramente un grande amore. No.
1: Bella vita.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Bella vita news.
4: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev. Arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
5: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
4: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
6: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dai nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
7: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
6: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
8: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
6: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
4: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella Vita. Disco Classic. Disco Classic. Disco Classic. Disco Classic. Un viaggio nel tempo con la musica della tua vita. Disco Classic.

Nel 2023 l'imputato aveva fatto irruzione nella dimora dell'anziana dopo averla minacciata, poi aveva spinto la donna sul letto intimandole il silenzio e minacciandola di morte. In seguito l'uomo aveva tentato un approccio sessuale ma era scappato appena la donna si era messa a urlare. La Guardia di Finanza ha eseguito decine di perquisizioni a Cagliari nell'ambito di un'inchiesta su una presunta banda specializzata in truffe legate alle aste giudiziarie. Tra i circa 15 indagati figurerebbero anche un dipendente comunale, un messo notificatore e un vigile urbano. Secondo la Procura, i truffatori avrebbero incassato caparre da persone interessate ad acquistare case e auto a prezzi vantaggiosi utilizzando documenti falsi e una finta agente. Le vittime sarebbero almeno una dozzina. L'inchiesta coordinata dalla PM Enrico Lussu avrebbe avuto conseguenze gravissime. Una vittima si sarebbe tolta la vita e un'altra sarebbe stata salvata in extremis. L'assessore comunale Giuseppe Macciotta ha precisato che il comune e l'assessorato allo sport sono estranei alla vicenda. Le spiagge della Sardegna, premiate con la bandiera blu, salgono a 17 nel 2026 con l'ingresso del litorale di Teulada. Il riconoscimento assegnato premia le località balneari con mare pulito e servizi di qualità. Vediamo l'elenco completo: Sassari, Sorso, Castelsardo, Badesi, Trinità, D'Agulto e Vignola, Glientu, Santa Teresa di Gallura, Palaula, Maddalena, San Teodoro, Budoni, Oristano, Tortolì, Barisardo, Sant'Antioco, Teulada e Quartu Sant'Antioco. Elena. Le alghe accumulate al Poetto all'altezza della prima fermata continuano a far discutere. Per Federalberghi Sud Sardegna rappresentano un danno d'immagine per Cagliari, soprattutto in vista di un evento internazionale come l'America's Cup. Confesercenti Sardegna, che rappresenta gli operatori del litorale, propone invece di spostare temporaneamente le alghe per liberare la spiaggia. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Ogni volta che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto. Se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
1: L'economia.
2: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe Mibia da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sono le 19 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. 3 anni fa a Ossi entrò in casa di una 86enne e tentò di violentarla. Oggi in tribunale a Sassari un uomo 52enne residente nel paese è stato condannato a 3 anni. Il giudice ha disposto anche il pagamento di 5.000 euro alla parte civile e l'uomo dovrebbe scontare la pena con lavori di pubblica utilità. Secondo le accuse, nel 2023 l'imputato aveva fatto irruzione nella dimora dell'anziana dopo averla minacciata, poi aveva spinto la donna sul letto, intimandole il silenzio e minacciandola di morte. In seguito l'uomo aveva tentato un approccio sessuale, ma era scappato appena la donna si era messa a urlare. La Guardia di Finanza ha eseguito decine di perquisizioni a Cagliari nell'ambito di un'inchiesta su una presunta banda specializzata in truffe legate alle aste giudiziarie. Tra i circa 15 indagati figurerebbero anche un dipendente comunale, un messo notificatore e un vigile urbano. Secondo la procura, i truffatori avrebbero incassato caparre da persone interessate ad acquistare case e auto a prezzi vantaggiosi utilizzando documenti falsi e una finta

vediamo l'elenco completo: Sassari, Sorso, Castelsardo, Badesi, Trinità, Dagulto e Vignola, Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Palaula, Maddalena, San Teodoro, Budoni, Oristano, Tortolì, Barisardo, Sant'Antioco, Teulada e Quartu, Sant'Elena. Le alghe accumulate al Poetto all'altezza della prima fermata continuano a far discutere. Per Federalberghi Sud Sardegna rappresentano un danno d'immagine per Cagliari, soprattutto in vista di un evento internazionale come l'America's Cup. Confesercenti Sardegna, che rappresenta gli operatori del litorale, propone invece di spostare temporaneamente le alghe per liberare la spiaggia. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
0: L'economia.
2: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. Il leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburante. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. 3 anni fa a Ossi entrò in casa di una 86enne e tentò di violentarla. Oggi in tribunale a Sassari un uomo 52enne residente nel paese è stato condannato a 3 anni. Il giudice ha disposto anche il pagamento di 5.000 euro alla parte civile e l'uomo dovrebbe scontare la pena con lavori di pubblica utilità. Secondo le accuse, nel 2023 l'imputato aveva fatto irruzione nella dimora dell'anziana dopo averla minacciata, poi aveva spinto la donna sul letto, intimandole il silenzio e minacciandola di morte. In seguito l'uomo aveva tentato un approccio sessuale, ma era scappato appena la donna si era messa a urlare. La Guardia di Finanza ha eseguito decine di perquisizioni a Cagliari nell'ambito

sport sono estranei alla vicenda. Le spiagge della Sardegna premiate con la bandiera blu salgono a 17 nel 2026 con l'ingresso del litorale di Teulada. Il riconoscimento assegnato premia le località balneari con mare pulito e servizi di qualità. Vediamo l'elenco completo: Sassari, Sorso, Castelsardo, Badesi, Trinità, D'Agulto e Vignola, Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Palau, La Maddalena, San Teodoro, Budoni, Oristano, Tortolì, Barisardo, Sant'Antioco, Teulada e Quartu Sant'Antioco. Elena. Le alghe accumulate al Poetto all'altezza della prima fermata continuano a far discutere. Per Federalberghi Sud Sardegna rappresentano un danno d'immagine per Cagliari, soprattutto in vista di un evento internazionale come l'America's Cup. Confesercenti Sardegna, che rappresenta gli operatori del litorale, propone invece di spostare temporaneamente le alghe per liberare la spiaggia. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.

promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

c'è un vagito lontano, forse il peggio è passato.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito, facciamoci una foto, che fastidio.

0: più naturale.
1: Bella vita.
2: Non ci credevo. Ho detto è lei o no?

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella
1: Vita. E non esiste quell'attimo che ho perso, che stava sempre con i tuoi vestiti addosso.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella
1: Vita. È mezzanotte e 30 minuti.